ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Bueno, estamos en el aire. Vamos a dar acá, hablamos del programa de actividad de la Semana de la Inmigración Piamontesa en la provincia de Santa Fe. Todas las actividades se van a hacer en el Centro Piamonte de Santa Fe, que está en calle 3 de Febrero, 3253 al 59 de la vecina ciudad. El 4 de julio a las 19 horas, apertura de muestra pictórica de los alumnos del estudio artístico del arquitecto Mariano Arteaga, brindis con presidente y invitado de asociaciones. El domingo 5 de julio, hoy, bueno, eso fue ayer, ¿no? El domingo 5 de julio, hoy 12:30, aunque a las 13, la fiesta de la Baña Cauda. Pero vamos al martes 7, el panel Los Piamonteses en Santa Fe, trazo, traza y archivo. Presencia piamontesa en la historia del Hospital Italiano de Santa Fe y Colonia, con, bueno, Ana Donatucci, museóloga y gestora patrimonial, directora del Museo de la Mutualidad y la Cooperación, ex Hospital Italiano, Fabián Forte, bibliotecario del Centro Español y Biblioteca Popular Santa Fe, colaborador del Museo del Hospital Italiano. Piamonteses en la ciencia, la poesía, la economía y la historia santafesina. Nuestra amiga Adriana Clora, caballero de la República Italiana, bueno, etcétera, etcétera. Beatriz Cóceres, profesora de letras de la UNL y licenciada en Filología Italiana de la Universidad de Udine, en Italia. El viernes 10, siempre 19 horas, ahí en 3 de febrero, 3253 al 59 de Santa Fe. Actuación del coro Frey Lake de la Asociación Cultural y Deportiva Pérez del Centro Floriano de la Ciudad de Santa Fe. Panel Devoción de Identidades Piamontesas en las Capillas Chacareras de la Pampa Gringa. Adriana Clora, Crola, María Teresa Biagioni, amiga, y Simón Pairola de Freire. La presentación del libro de Simón Pairola, Capillas en la Periferia Rural de Freire, Córdoba. Bueno, etcétera, etcétera. Todos estos se va a desarrollar, como decíamos, en el Centro Piamontés de Santa Fe, 3 de febrero, 3253 al 59, desde el martes hasta el viernes, martes, viernes, a las 19 horas. El martes y el viernes, 19 horas. Bueno, Elisa, los dos saludos.
1: Sí, tenemos un saludo de Betty, que dice, buona giornata a tutti. Y dice que está en la cama y que no la van a sacar de ahí solamente con orden judicial. Y también agradecemos los saludos de Mari de Barrio Sur, que nos escucha tomando mates con yuyitos en esta fría mañana.
2: Eso. También tenemos acá un saludo de nuestra colaboradora y artista plástica Susana Salamone, que nos desea un buen domingo y un hermoso programa el día de hoy. Eso. Gracias, Susana.
0: Bueno, gracias. Vamos a pasar de la fría Argentina a la fría Norteamérica, ¿no? Bueno, estamos en comunicación con Jennifer Adriana Ladelfa. Ella es representante de la comunidad italiana de Nueva York, porque viene el mes de la herencia italiana. Ustedes saben que es muy poderosa la comunidad italiana en Nueva York y en todo Estados Unidos también, ¿no? Por la gran presencia italiana. Buongiorno, Jessica. Jennifer.
3: Buongiorno. Ciao, buongiorno. ¿Cómo estás?
0: Buongiorno. Siamo qui con la profesoresa de italiano, la profesoresa María Elisa Sartori, el presidente de la asociación, Tito Salamone. Guarda, te habíamos presentado en español, creo que qualcosa capisci. Su questa mese dell'eredità italiana a New York, ci puoi raccontare qualcosa?
3: Sì, sì. Prima cosa ti voglio ringraziare a tutti voi per avermi un ospite oggi. Io mi chiamo Jennifer Adriana Ladelfa, vivo qui a New York. Io sono parte del Comitato della Cultura and Heritage di New York. Quest'anno facciamo il 50° anniversario e abbiamo avuto un bellissimo evento due giorni fa. Lo sai che anche ieri l'America ha celebrato 250 sì. anni.
0: E quello primo che doveva fare i complimenti, gli auguri, mi sono dimenticato.
1: Gli auguri di buon compleanno.
0: Sì. Sì.
3: Buon compleanno America, grazie. Sì. È molto speciale essere qui con voi oggi perché, sai, la storia degli italoamericani qui a New York è molto... è come la vostra in Argentina, perché in Argentina, come una nazione, avete una popolazione più grande, e qui a New York abbiamo una popolazione italo-americana più grande. So, è molto interessante, sai? So, un po' del comitato, sai, in 1976 questo comitato, Italian Heritage and Culture Committee of New York, è cominciato nelle scuole, perché più o meno, sai, già a quello tempo gli italiani hanno dimostrato il suo valore a creare i ponti, a creare una vita così ricca qui a New York. E ora ci voleva la seconda parte per preservarla. E volevano fare che la lingua italiana venisse molto importante per i bambini, per passarla al prossimo futuro. So, è creata veramente da tutte le persone nelle scuole, the Board of Ed, and con il contributo del sindaci qui a New York. Hanno fatto il primo Italian Culture Week, settimana della cultura italiana.
0: Bravo. Come la comunità italiana ha un peso molto importante, non soltanto in New York, se no in tutti gli Stati Uniti. Che percentuale più o meno a New York si sa chi rappresenta la comunità italiana?
3: Oh sì, qui a New York è grandissima, 3 milioni di persone vivono soltanto nell'area di New York City. È grandissima, è grandissima.
0: Di tutte le regioni d'Italia?
3: Vedi, qui a Brooklyn dove vivo io ci stanno tantissime persone, veramente, vedi di più dal sud, perché mio papà veniva da Sicilia. È una cosa interessante, mia mamma veniva viene da Firenze,
0: A Luca
3: da
0: mi hai
3: Alta
0: detto.
3: Italia. Sì, da Lucca, da Toscana. In Alta Italia non si vede così tanto, ma io penso più da tantissimi, da Napoli, da Campania, dalla Sicilia, da Roma. Si vede molto di più.
0: E le pizzerie sono ovunque, quello lo sappiamo, no?
3: Sì,
0: Sì.
3: come la vostra i gnocchi del 29, più o meno la
0: Ah!
3: stessa cosa.
0: Ecco, esattamente. E questo ha a che vedere con un santo molto popolare qui, San Gaetano, no? Da lì comincia tutto. E quindi, niente, raccontaci un po' in che consisterà questo mese dell'eredità italiana a New York.
3: Sì, well, ti dico questo. So, questo mese è molto importante perché abbiamo fatto il premio di Leonardo da Vinci. E questo premio l'abbiamo dato a tantissime persone importanti, per esempio Briganti, che lui era prima il presidente delle Statue of Liberty, Ellis Island, Martin Scorsese, il dottore Fauci.
0: Oh,
3: Due
0: nomi
3: giorni.
0: che conosciamo benissimo, no?
3: Esatto. E 2 giorni fa abbiamo avuto l'onore di darlo al nipote di Luigi Dal Bianco. E Luigi Dal Bianco era, come si dice, il scultore del Mount Rushmore.
0: Ah, dove c'è
3: Uno.
0: stato il vostro presidente ieri, o l'altro ieri,
3: Esatto,
0: l'altro ieri,
3: esatto,
0: sì.
3: esatto. So. Una cosa molto interessante è che suo nipote ha cominciato a parlare del suo nonno, a creare questi programmi, perché nel primo libro che hanno scritto di Mount Rushmore, la storia di Signor del Bianco non c'era parte di questa storia. So, per via di questo che la promozione della nostra cultura è così importante, sai, perché è importante questo, il signor Dal Bianco è venuto dall'Italia e lui aveva, per esempio, amava Da Vinci, Michelangelo, tutti questi personaggi. E dopo, guarda, è venuto in America e guarda che ha fatto una cosa così importante come Mount Rushmore. So, per noi è una cosa molto importante di averlo e siamo onorate, ma veramente il mese del heritage, della cultura italiana,
0: Sì.
3: non è ora, è in ottobre.
0: L'eredità sarebbe, no? L'eredità in italiano. E anche coincide, sai con che? C'è la professoressa qui con la settimana della lingua italiana nel mondo, ad ottobre. La terza domenica, l'Accademia della Crusca, credo che, assieme alla Farnesina, fanno questa settimana.
1: Sono le diverse istituzioni che si dedicano alla diffusione della lingua e della cultura italiana che organizzano questa settimana. E appunto volevo chiederti, qual è lo stato della lingua italiana negli Stati Uniti in generale, non solo a New York?
3: Sì, sì. Vedi, quando, e non so se questa è la stessa cosa che è andata in Argentina, ma qui a New York, specialmente perché abbiamo avuto così, ci stanno così tante diverse persone da tutti i posti del mondo. Quando gli immigranti sono venuti qui, purtroppo, volevano che i suoi bambini andavano avanti e facevano, you know, una vita ricca e diventavano americani. E purtroppo tantissimi di queste gente, vedi, che hanno perso la lingua. Per via di questo che ora facciamo tanto, per esempio col Calandra Institute, col consolato, con gli ambasciatori, facciamo tantissimo per promuovere la lingua, che vogliamo che la lingua continua di andare avanti, perché questa lingua è molto molto importante.
0: La lingua del Dante.
1: Certo.
3: Esatto.
0: La lingua di Dante Alighieri. È quella professoressa che è la rappresentante dell'associazione Dante Alighieri, lo può dire tranquillamente. Come è inserita la comunità italiana nel tessuto, diciamo, la comunità statunitense?
3: Sì, io penso che è inserita molto bene, perché sai, gli italiani sono, non soltanto perché io sono, ma veramente noi vogliamo bene e diamo tanto valore nelle cose che facciamo. È per via di questo che lo facciamo bene. So, quando tu pensi alla moda, per esempio, anche mia mamma Adriana, che, you know, lavorava in moda, quando tu pensi al cibo, in tutti i diversi settori, gli italiani sono uno dei più importanti.
0: Pionieri, diciamo.
3: Esatto, siamo. È una cosa bella, sai, perché fa vedere alle altre persone, col lavoro, con tanto lavoro duro, anche tu lo puoi fare.
0: Ma ecco, ci vuole... quello hanno portato in italiano. Lavoro duro, la famiglia, la creatività italiana, che è unica al mondo, sì. Credo, no?
1: Il made in Italy, sì, diciamo.
0: Il made in Italy. Il made in Italy.
3: E canto lirico.
0: Io oggi a Cristianità, diceva uno degli Stati Uniti, Arcobelli dal Texas, stava ascoltando, no? Che diceva che prima che parlasse il vostro presidente c'era un tenore che ha cantato l'Ave Maria, credo. Quello diceva, non lo so.
3: Sì, sì, forse veramente non ho visto quella parte, ma può essere uno che
0: un italiano.
3: È sempre con noi. Sì, sì.
0: Sempre avanti,
3: sì, un italiano. Esatto, perché abbiamo tantissime persone nella nostra comunità. Per esempio, facciamo anche New York Canta, facciamo diverse cose durante l'anno, e abbiamo tenori, abbiamo cantanti che sono sempre inserite in queste attività bellissime che facciamo.
0: Ecco, noi abbiamo alcuni amici importanti lì negli Stati Uniti. Adesso se mi è andato il nome, un showman italo-americano che canta moltissimo, no? Abbiamo intervistato alcuni lì. E niente, se vuoi aggiungere qualcosa, un saluto finale, ti ascoltiamo.
3: Grazie, no, volevo prima dire a voi che ti ringrazio, che era veramente un piacere essere qui con voi oggi. Soltanto per le persone di sempre andare avanti, ma capire che conoscere il tuo passato è molto importante per andare dove devi per sapere dove devi andare sulla tua strada. So, you know, in bocca al lupo a tutti, ti ringrazio.
1: Grazie. È d'accordissimo con questo di ricordare.
0: Tito, ti voglio dire una cosa.
2: Scusi, Jennifer, buongiorno.
3: Ciao.
2: Una última domanda. I discendenti di italiani mostrano interesse a ottenere la cittadinanza italiana?
3: Sì, questo sai, lo sai che questa è un grande, una grande cosa che parliamo in questo tempo.
0: Una grande sfida, dirò io.
3: Sì,
0: perché adesso tanti americani stanno cercando una cittadinanza europea.
3: Sì, purtroppo, sai, con queste leggi è un po' difficile, è un po' seria per tante persone, che anche per voi che hanno perso questa possibilità di avere la cittadinanza, ma... Sai, speriamo in futuro forse possono fare una cosa per cambiare questa legge, ma non è una cosa che...
0: La legge italiana parliamo, no?
3: La legge, esatto, esatto, perché questa legge che hanno fatto il Ministero italiano purtroppo non è andato troppo bene qui per tanti italoamericani, perché specialmente che fanno il turismo delle radici, tantissime persone si seguivano più di andare in Italia, di capire dove venivano. Ora con questa legge è cambiato molto. Ma io penso che dobbiamo avere un po' di
0: fiducia,
3: di rispetto e fiducia. Io lo vedo così, perché anche se non capiamo in questo momento perché hanno fatto quello che hanno fatto, lo dobbiamo rispettare.
0: Io credo che il tempo si risolverà questo. Va bene, noi ti ringraziamo, facciamo gli auguri a tutti gli americani, italoamericani, per i 250 anni della vostra indipendenza. Stati Uniti è un paese importantissimo nel mondo, ovviamente, e anche l'eredità italiana molto importante. Viva l'America, ma viva l'Italia,
1: certo,
0: pure, no? Viva l'Italia.
3: Grazie, viva l'Argentina. Ci sentiamo il 29 per una bella, non spaghettata, ma un bello in gnocchi.
1: Bene, grazie.
0: Va bene, grazie. Un abbraccio. Ciao, Jennifer.
1: Grazie, ciao, cuore.
3: Ciao.
0: Era Jennifer Adriana, la Delfa. Una italoamericana, el acento se notaba. A ver, vamos a hacer en dos minutos a ver qué dijo Jennifer.
1: Sí, sí, bueno, habíamos hablado del 50 aniversario.
0: 250.
1: De 250 aniversario y también...
0: De la independencia americana.
1: De la independencia americana y también, habla de los italoamericanos en Estados Unidos, por supuesto, que es una población muy importante.
0: Dice que en Nueva Estados York hay 3 millones de italoamericanos.
1: Claro. También habla de la difusión, habló de la difusión del italiano en las escuelas, hay escuelas que enseñan el italiano en Nueva York. Dice que la lengua italiana, ella sostiene que es muy importante para los niños, y siguiendo todo el recorrido de su entrevista, evidentemente las raíces son muy importantes para los italoamericanos.
0: Y después es que entregaban premio en este, va a ser en octubre, el mes de la herencia.
1: Ajá.
0: Lo dijo en inglés, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El premio italiana. Leonardo.
0: A Scorsese, sí, el doctor Fauci. ¿Se acuerdan cuando fue la pandemia? Uh-huh. El famoso epidemiólogo de Estados Unidos. Y dijo otro nombre que se
1: al
0: me pasó.
1: Nieto de Luigi del Branco. Dijo al nieto de Luigi del Branco.
0: Del Bianco, ¿no era?
1: Dal Bianco,
0: Dal Bianco. Uh-huh. Que es el que hizo los bustos de los presidentes, donde estuvo,
1: claro,
0: el presidente de Estados Unidos ahora.
1: Ajá.
0: Eso es obra de un italiano también, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y también había otro que se me pasó en este momento, que bueno, se me fue el nombre, el primero que nombró ella.
1: Uh-huh.
0: O sea que, y dijo que está muy insertada, con mucho sacrificio, con mucho... Uh-huh. Ella vive en Brooklyn, ahí en Nueva York, con mucho sacrificio, con mucho tesón los italianos hicieron.
1: Y alguna cosa que compartimos también con nuestra experiencia en Argentina, ¿no? El hecho de que los italianos emigran a Estados Unidos para buscar una lengua, una vida mejor, y este emigrar, y por esto de integrarse, pierden un poco la lengua, ¿no? Se pierde la lengua italiana, porque se deja de hablar la lengua italiana por esta necesidad, claro, por esta necesidad de integrarse a la sociedad, ¿no? Más que nada.
0: Bueno, y la felicitamos de vuelta por los 250 años de la independencia.
1: Sí,
0: Unidos,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a ir con Marcella Bella, una siciliana, Sicilia Antica, una hermosa canción. Y como ahora viene la nuestra independencia, Hoy saludamos también a los venezolanos que hoy el día, en este momento de dolor, el día de su independencia.
1: Momentos tan difíciles.
0: Vamos a volver con el Puericón Nacional para dar lugar a Roberto Romani.